mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, anche tesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

billete. Billete, alfa queste contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse, madonne.

una passion predominante, la giovin principiante. Non si pecca se sia vecchia, se sia brutta, se sia bella.